ke le bogile ga di tshwane re sa buisara le tamisha go le gausi mo le ka ba go le theledijele le gona ge re le kola mesong ye re hwetja ranta re kishwa ka diranta tse le sometlano le disente tse masome senyane te ga ba pejwa le dollara ya United States of America ga ba pejwa le pound ya Britain re kishwa ka diranta tse masome pedi te le disente tse masome tshela seswai ga ba pejwa le euro re kishwa ka diranta tse le some seswai le disente tse masome tlhano shupa euro ga biale re kishwa ka dollara te le disente tse le some tshela dollara ga bele re kishwa ka diranta tse le kgolo masome tlhano senyane o isha go sente te ga ba pejwa le yen ya Japan ga le na ganya China re kishwa ka di jetsela le disente tse masome shupa pedi na ganya India e rekishwa ka dirupi tse masome senyane tlhano go isha go disente tse masome nete re ruma ka thekwa di rafia re thoma ka gauta yone rekishwa ka di dollara tse dikete tse nne diranta tse magolo tsela go isha go disente tse masome tsela pedi platinum e rekishwa ka di dollara tse sekete go isha go diranta tse magolo seswae masome shupa shupa ounce ge le oli etale sa tlotlogo ya brand rekishwa ka di dollara tse masome seswae tsela go isha go disente tse masome ne barrel ke tsone tse tse me baraka ke lebogile ga di tshwane.

0: Leville featuring Pele Pele. Ke le gore ba e go ya simela go biela go thobela FM di tlale meso. Ke le se mitlano metso so jo e riela ya botshelela. Re go dumedisa motheletse wa thobela FM e bile re wa mogela go letsatsi le re le mogolona la la boraro ba radio ga raro re ke re dumela dumela dumela thobela thobela thobela le tsogile
1: yebo yebo yebo yebo yebo yebo mzanzi nete ke gore a re tloga re tsogile la boraro mo kaone kaone kaone re a itsina e bile gape e tshentse le gore wa kwa le matshato a gona gana fa ga gona le ka bothata beke ke beke ye le gore nge tlogile ba e kaone kaone kaone sa ropa sa ba e kaone jalo a gona le ka bothata tloga ro amogetse mpheletsi go tlhogotlhe bo le ka bolo o le gona mafelo ga o fapa fapa
2: ke nete dilo mbaole ngwana
1: aga dilo dilo stofo
0: ke nyo kone go shantjongwe re no khumola ka mokara kwantwe ga re fetsa re tlo bolela

0: A bogodi bya motlhagase letshenyo ya network ga di senye fela megala ya motlhagase di tlogela di tshaba di sena motlhagase Eskom e dula e gafile go kaona fatsa go tshepagala ga network le bokamoso ba motlhagase ba go ya go ile dimithara tse botlhale di fokotsa tatlhegelo ya matla di kaona fatsa tshipidiso ya network gomme di thusa go fedisa phokotso ya moshomo ere e go dimithara tse botlhale gomme o thuse go aga network ya motlhagase ye e bolokegilego le ye e ka botwago Eskom go tlhalosa leswa bakeng sa bokamoso jo bokaone
1: jake ditlalemiso go thobela FM le lethabo le joy mathato
2: oretswe nnambitse lethabo le joy laga mathato
1: ga mmogo le ega goshe sese
2: ega ona ka mono studio
1: re tetjana le wena go ya go sela thobela FM.

Mati o na le thando ya matlhubi le lady special bara a go kholutho ke le gore ngwa e kwa ga bia le go thobela FM ditlalemeso ere re bo le di channel ma 2000 ke se ripa ga re go ja go ile ya bo se swai tiragalo ye o ithomileng a ketse botlo e fetjana wa sure re fe dinthlagolo tsa ditsamo

ke le boga mashao gore le kula mabara me baraka manjibung a le gono re go tsa randa e go baka diranta je le 15 distant je masome senyane tshela gatlhano le dollara ke diranta je masome tsepedi tee distant je masome tshela shupa go ponta britani diranta je le somese swai distant je masome tlhano so swai gatlhano le euro euro e go baka dollara e tee le distant je le sometsela go me dollara e go baka dintlhetse le golo masome tlhano senyane fegelwa na tharo senyane go yene ya Japan ka China dollara e go ba ka di 1 jetsela descent tse masome shupa pedi ka India e le kana le di rupi tse masome senyane tlhano descent tse masome nete ga re tago di bosses me ba ka ka Wall Street e a gatlisha Dow Jones e thogile ka di percent tse le fela fegelwa na pedi Nasdaq composite e thogile ka di percent tse le fela fegelwa na tsela me ba ka ka Europa le yona e shumile ga botse futsi e go di ngwana ka di percent tse le fela fegolana tharo CAC 40 ka fora e tlatogile ka di percent tse le fela fegolana shupa German DAX le yona e le go di mo ka di percent tse le fela fegolana tano me baraka ka JSE ETLG all share index di tlatogile ka di percent tse le fela fegolana pedi o me di go dikete tse le golo le some shupa le masome ne senyane financials di thogile ka di percent tse le fela fegolana tee industrials le jona di thatlogile ka di percent tse le fela fegolana tshela top 10 resources le di benya benyane bobedi di thatlogile ka di percent tse le fela fegolana tee gauta e go ba ka di dollar tse dikete tse nne magolo tshela le some nne platinum e go ba ka di dollar tse sekete magolo seswai masome ne senyane ontse o le o isa tlhokwa go ya Brent e go ba ka di dollar tse masome se swa e shupa descent tse masome tsela tharo barele ke tsame baraka tse ke a leboga.

mabala a ke di papadi le ke fort mihala mo tshele FM mabala a ke di papadi le ke fort mihala ke fort mihala mabala le di papadi mo tshele FM.